0: fai ti tali tonu o solia se tu lafono ma ia ingo fa sa launga ma wa efi ranga loe fai a sau fai tionga fa afsotai mai le Pacific Media Network ile ovalu se lau fitu ono tolu tolu fa lua pe imeli mai le complain at pmn.go.nz pe lafo mai ile pusameli o le PO Box iwa fitu ono o tasi manukau lua lua fa tasi Auckland pe te fisotai sao ile pulenga o aia ingo fa fa sa launga le broadcast standard authority le telefoni ole ovalu se lau tolu ono ono iwa iwa ono pe sila sila la latu penga fisota inga bole website ole www.bsa.gov.nz o tusi fai tia uma e se tau ona tau nu utu tonu ole lua se vulu aso talu mai le aso le fa sa la launga
1: o fe te lua oiai
2: ma te oi avele sui sui inga tau fale a ma aruha o umana fai lau siaki
1: le ai ole maale nei ila e titi tele
3: E leo toi fape nā mā, wapa ui lalo le tausanga i le lima sulu vanu, o oe le nā, ma oe fo I pā.
4: O le fai o le sui so enga o le kānesa o le taufale, e ono maua ai ni fa ilo ilo o le nei kānesa, ma vave loa ona tamufitia. E le tutongia, e vave ma e fai ngofie, vili mai le o valu selau, I valua fa, pā taululua. Mōni si fa matalanga.
2: Fa mōle mōle, fai mōi mātou.
3: O le a lafo mai I le meli.
5: You can now listen to 531PI on iHeartRadio. Download the iHeart app and search 531PI.

Yeah. Oi. Atalo fatu, tatu fru ma loso fu manuia ni afiafi ya ole tia ma alnasa fa fonga ma yai ili pese ole lofa o Yesu. Ole tatu ta upu ni afiafi ya la matatu fa bea. E yai le ta ma loa na lui loia fai yai na ita lafu li siri ina yete ya. Lima selau tala. Au fiu tue fai e tongi maia ele tongi a maia. Fai loa le i loia. Le ala le mea tau na au fai. Mai le loia. E isi fama o ninga na ave na ita lafu tu balona la utupi. Fai mai loa la i o li ele ai. Mai ia mai loa loia. Ia alu e fai situsi. Ave ia i fai e tongi maia o lima afe nana na ita lafu. Ia e fai mai ia e stama. Ale na lima serau le ita lafu ale di ila ita. Ia melo i alupe avele alupe aveletus ia tatum ta pula na ia fiafi la se la ma fo anga a la se ma fo anga i tuol tala lo ia fai i le tangata le e alue e aveletus i te togi melan lima fe ana lima se laure le sa i talafu

0: La farò tari, la farò uscire, sai.
1: Oi, per un dia, e le dico, si può portare in un dia in uscire nel luogo, ma sì.
2: E per un dia, lì qua, sì.
1: Al per un dia, lì qua.
2: Sì, è una cuba, è una cuba, è una cuba, è una cuba,
1: Yo no sé si es David Long. Engale luo mas ngare en ka u akutan ola ka u kuor ke ni ka ol pa ndi ku ku or ke ni ngila ngale luo mas ngare pa ndi ya o mai bua
2: ya na
1: o mai bua le ngor pa ndi ya
0: mai bua luo mas na
1: i
0: o Henry Henry Sewol le ya i Tasi valu limo se furunga luva yeso o ingar fiku aso. O me le aso fitu tasi valu limo ono. I le aso luo se furu.
1: Fia, malo, aya ho.
0: O mao keri se nkuri no. Ke bia le kao ke feo lai. Ke bia le kao ke feo lai. Ea, tai. Taylor Swift ola ringola nga karapu
3: karapu lang kama nang abu kama
0: oh ya favor mai ta tu la karapu sa ta loi oi karapu amra for oye le wo Taylor Swift
2: La
0: verdad es que sí, vamos.
1: Oye,
0: Se se mai atore in or or scampese.
1: Oi. Ei ko makai ya bangga be e po ngere ngo makai um be.
2: Ko bangga be pa mui nga.
1: Bangga be, bangga be am misiruki. Dia po kuri baba be so.
0: O su a tolmana be. Misiruki su a.
1: Hola,

0: Vai Papa Xinga.
1: Vai Papa Xinga. Ia o feo sa moe i vai papa, ia mungureta vai papa, ia masinga.
2: Taku kari.
1: Tana mai.
2: Arukua oi ole pama ufanga.
1: Tua oi ole pama ufanga?
0: Sei.
1: Sei, sei.
2: Ole
1: pa. Le pa. Le pa emo.
0: Ese.
1: Ese. Ere o singare e le farbui pui fora kamik.
0: Ye.
1: Ye, ere o sing. Or mangua. Au ka fa or mang. Ah.
0: Ese.
1: Ioi, che, mur fangua. Yeah, falsi lama fasco. Va fasco lo. Va si lama fasco.

fanali tele o loa lofa sa e tausi fa lava lava ma fa fanga ya o ina e o loa o le nei o mo waile nei sa o tono ai pangale lo pa lea ma lo mai vai.